0: Casino Nauro.
1: Vabbè.
2: Non mi ha fatto di subire una regione a testa.

0: Posso chiedere?
1: D'accordo.
2: Il secondo motivo per non sentire fare stanzoni.
0: Mi fa mai solo.
1: Have a good night. Yes, I mean, have a good night.